un altro capolavoro della house, lui è Mike Dunn, dal 1988 lo abbiamo ritrovato Dance 80 con Life Goes On. Non ci fermiamo con i grandi dischi e i grandi personaggi, siete con Dance 80, siete abituati molto bene e ritroviamo Harry Tuman, pioniere nella progettazione dei sintetizzatori, un grande tecnico del suono, oggi lo ritroviamo con un grande successo anche in Italia, tanto che questo disco è stato anche sigla della domenica sportiva dal 1979, infatti riascoltiamo Underwater.

0: scream the knock on.
1: Tutti i generi della musica dance degli anni 80 sono qui da noi, oggi anche un disco pescato dal circuito della musica detta afro, anche se questo è un disco comunemente etichettato come reggae dancehall, per essere precisi con le etichette. Lui è Papa Levi, 1984 con Big Broad, Massive and Hard. Rimaniamo ancora con questo genere per ascoltare un'altra grande formazione, la Ra Band dal 1983, la ritroviamo con un disco che in realtà veniva accelerato molto quando si suonava, noi lo ascoltiamo in versione originale anche in velocità originale, Sam the Samba Man.

E con gli svizzeri Yellow e la loro notissima The Race arriviamo ai saluti finali per questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo che ci trovate sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì c'è il link per scaricare le puntate in formato podcast e anche per arrivare alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter, per cui insomma le coordinate ve le abbiamo date. Se volete essere dei nostri, sapete molto bene come fare. A questo punto ce ne andiamo da Max Alberici e Fabrizio Inti.

0: Ciao amici, sono il mago Alesgar e vi aspetto qui su Radio RTZ tutti i lunedì dalle ore 10 per entrare nel magico mondo wow wow wi wow, wow. Ma non sarò da solo, perché insieme a me ci sarà anche la fatina Giulietta, il gufo jukebox, l'albero burlone e naturalmente anche il saggio alieno. Ricordate, tutti i lunedì dalle ore 10 su Radio RTZ vi aspetta wow wow wi wow, wow.
1: Wow, wow, wow.

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.
2: 24 hours non-stop, disco music classics, and funky groove.

su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

7000 grazie a tutti voi. Continuate a fare passaparola. Fabrizio Caramagna sostiene che la luce lega le cose l'una alle altre, anche le cose più estranee, anche quelle prigioniere, anche quelle nascoste si incontrano nella luce. La redazione di 7va.fm crede nella luce di Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas, Lunas Energia che ricarica.

0: I slept out here overnight in a very dangerous area just to see him.
1: What's your first memory of the Stones?
2: A skinny white guy with fat lips. Top up and down.
3: The Rolling Stones, for example, they symbolize for me the timeless creative magic of inspiration, you know, and especially Mick and Keith, to unite always the beautiful arts inside yourself, you know, the sing, the dance, the move, it's all really nice, you know.
4: They started without me.
5: Lo studio di Sette Va, come ogni giorno a quest'ora, si trasforma nel multisala più affollato. Hollywood è sempre Hollywood, ma perché? Che gli vuoi dire a Cinecittà? Oggi spettegoliamo sull'italianissimo Claudio Amendola, figlio dei più grandi doppiatori della storia italiana, Ferruccio Amendola, voce di Al Pacino, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman, e di Rita Savagnone, voce di Shirley MacLaine, Elizabeth Taylor, Kim Novak e tante altre dive elegantissime. Claudio Amendola è diventato popolarissimo, soprattutto tra le teenager, nel 1983, in quello che è stato il primo cinepanettone della storia, Vacanze di Natale. Si è diviso con nonchalance tra ruoli da vero macho a ruoli romantici e comici. Tifoso sfegatato della Roma, raccontò al figlioletto Rocco che i laziali gli avevano rubato i giocattoli. Claudio è un attore, proprietario di un ristorante tipico romano, dove spesso lo si può trovare al banco, ed è regista. Nel suo ultimo lavoro, I Cassamortari, cita ripetutamente l'agenzia Taffo e, molto ironicamente, si è allungato la vita.

pronti a riempire il panciuto calderone di Settevà con le erbe più magiche del nostro giardino. La calendula è una meravigliosa pianta dal potere lenitivo, usatissima nella cosmesi e colta dalle streghette nelle prime ore del mattino per avere forza, solidità ed accrescere la propria chiaroveggenza. Regalatene un mazzolino alla vostra cartomante, non si offenderà. Fate un bagno profumato con la calendula, avrete tranquillità ed una pelle bellissima.

cucina, è il momento di creare una ricetta che passerà la storia. Ovviamente errori e sbadataggine sono gli ingredienti principali nello studio Fuchsia. Avrà pensato di essere licenziato il giovane Henri Campertier quando nel 1895 al Café de Paris di Monte Carlo, emozionato dalla presenza del principe di Galles, futuro re Edoardo VII, versò troppo liquore nella salsa delle crepe appena preparate, dandole fuoco. Il principe ne fu così ingolosito che ordinò una seconda porzione dicendo: «È deliziosa, proprio come Mademoiselle Suzette qui accanto a me. E allora si chiamino Crêpe Suzette».

ovviamente anche il telescopio magico ci dice che finalmente è arrivato il weekend. Relax, tranquillità, ma le stelle non si fermano mai. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica la giornata a chi ami. Toro, puoi finalmente rilassarti e dedicare tempo alla bellezza, all'amore, ai tuoi sogni. Gemelli, una piacevole gita fuori porta con gli amici ti darà allegria e soddisfazione. Cancro, finalmente puoi dedicare l'intera giornata ai tuoi bisogni in totale pace. Leone, il tuo naturale fascino travolge il partner, ma occhio alle gelosie. Vergine, i conti non tornano, controlla con calma le spese di casa. Bilancia, sii più partecipe nella coppia, la tua stanchezza potrebbe essere fraintesa. Scorpione, da sfogo alle tue velleità artistiche. Capricorno, l'energia la fa da padrona, non sottovalutare la possibilità di nuovi amori. Acquario, la beata solitudo, i tuoi sogni, i tuoi desideri in totale relax. Pesci, puoi nascondere la sveglia nel cassetto e poltrire un po'. Le stelle ti consigliano grandi passeggiate all'aria fresca. Almanacca a quest'ora si fa poetica e dotta. Tra libri e vinili troviamo le sagge parole di Herman Hesse. La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra. È la coincidenza tra il disordine e la chiarezza.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Che delizia! Chi di noi non ha un cioccolatino nascosto in camera da letto? Angelina Jolie mangia solo bacche durante le riprese di un film, ma ha decisamente una gustosa visione del principe azzurro se dice che l'uomo dei miei sogni è quello che, quando ho voglia di una granita al limone, mi porta un iceberg e ci gratta sopra Amalfi. I'm sitting-

0: una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: Dallo studio Oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato. Sa fare della voce più di quanto sia umanamente possibile fare. Riesce a passare dai toni più gravi a quelli più acuti con una potenza ed una scioltezza straordinarie. Voce e stile che ricordano molto Sarah Vaughan e brani eseguiti, accompagnati ed arrangiati magistralmente. Tra l'altro, ospite dell'edizione di Pescara Jazz di quest'anno, Diane Reeves.
2: I

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

Carlo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è Ram 7 Vacu 5. Ram 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? Vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi

e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica.

però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché è in posizione numero 7. Avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché

dal vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 in attivo di due livelli.

confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico a te logo da Chico Catenacci.

un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

La temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata.

0: International Party Radio Show. Questo mese l'abbiamo detto, siamo formazione completa tutti insieme appassionatamente. C'è con noi anche il malefico DJ Erwin.
1: Ci sto, quindi ovviamente do fastidio.
0: Le taglio quelle mani prima o poi.
2: Perché i nostri ascoltatori non possono vedere il mio viso entusiasmo.
1: Sì, proprio vedi. Perché sono molto contento.
0: Perché il maledetto ce l'ha detto all'ultimo che veniva tutto il mese, quindi non siamo riusciti ad organizzarci per la per le riprese. Ci stiamo organizzando per la prossima stagione.
1: Giusto.
0: Vedrete delle belle.
1: Sì, piano.
2: Vedrete anche qualche occhio nero.
1: Vabbè, quelli sono dettagli, dai.
0: Succede.
1: Succede.
0: Al DJR succede.
1: Ogni tanto.
2: Se tu non la smetti con sto succede, prima o poi fai la fine di DJR e voli dal balcone.
0: No.
1: Ma perché lui è partito, lui dice però le canzoni saremmo poi alla fine, gli sono entrate dentro, capito?
0: Ma che cazzo?
2: Non era manco di Sanremo.
0: Appunto.
1: No, come no? Qual è? No.
0: Qual è? Qual è? C'è l'Annalisa.
1: Ah, è vero, era prima quella giusta. Cioè, va bene uguale. E aspetta, stava stacca tutto.
0: Ma no, tranquillo.
1: Ci è mancato poco.
2: Siamo arrivati alla puntata quella bella.
0: La storica. La nostra puntata fissa.
2: Però prima di spoilerare.
1: Guarda, su questo ho anche un aneddoto. Poi dopo ve lo dico.
2: Allora, spoileriamo tutto dopo. Andiamoci a sentire un po' di canzoni.
0: Sì.
2: Con che iniziamo?
0: Con Body Talk di René Miller e Alle Farben. Waka Waka Stand Alive. De Coso.
1: Coso, giustamente.
3: Stai ascoltando International Party.

0: is International Party.
1: Neptunica, Umbrella, I Got a Feeling, che non c'entra nulla con la vecchia I Got a Feeling.
2: No, ma vedo che nel frattempo sta cambiando, no. Cioè sta scrivendo qualcosa.
3: Sì, lo fanno, voi non vi preoccupate, voi andate avanti, non fate caso a me.
2: Vedo lettere che vanno via, è lui che muove, andate avanti, non fate caso a me.
1: No, sta cambiando qualcosa.
3: Fate finta che io non ci sono.
1: Sì, e non potremmo, capito? Visto che siamo arrivati al tema della puntata.
3: Dicendo che sono grande?
1: Certo.
3: Sono grosso. Ti ricordo che sto a dieta, quindi sono più irascibile del solito.
2: Come direbbe Mattia, alto e pelato, sicuro.
1: Però io faccio così, guarda. No, mi ha bloccato.
2: Statevi fermi, bambini,
1: mi ha bloccato. Quindi perché stiamo vicini, capito? Quindi
2: quindi, visto che oggi è la puntata del C'era una
1: giusto,
2: volta.
1: Giusto. Qual è? Dicci il tema. Vai, dicci.
2: Tanta roba, cose che tanti dei nostri giovani ascoltatori non possono capire. Il mondo prima dello smartphone.
1: È vero. E io vi dicevo prima che ho un aneddoto. Adesso con gli smartphone ti faccio anche ci.
3: Momento. L'aneddoto del DJR.
1: Bravissimo. Perché diciamo adesso con gli smartphone siamo super connessi, quindi ogni cosa si sa nel momento stesso che accade. Io mi ricordo addirittura che ero il mio primo smartphone, il primo cellulare. Ce l'ho avuto in terza media, quindi quando con la crisi, ma no, erano i regali che si facevano all'epoca, quindi vi parlo del 2003, quindi insomma i primi telefoni.
3: Con la crisi, ma si iniziano a regalare.
2: No, perché io sto pensando alla differenza d'età tra me e DJL.
1: Ma io era il 2003 e il mio primo telefono. Però nel 2000 io andai alle colonie, quindi i miei genitori mi mandarono alle colonie. E estive che organizzate
2: perché
1: dal comune,
2: si volevano liberare di te, ma anche, ci sono riusciti.
1: Bravissima. E in sostanza, quell'estate nacque mio cugino. E mio cugino, io seppi che nacque mio cugino dalla chiamata che fece a casa dalla cabina telefonica. Cioè, avevo messo i soldi, telefonai a casa e mi dissero: è nato Federico, capito? Cioè, pensate che roba. Adesso col telefono ogni 3 secondi WhatsApp, pure mentre siamo sulla tazza.
3: A noi poco fa è nato, qualche mese fa è nato un nipote, subito istantaneo. Fa foto direttamente dalla sala
2: Passo. Dall'ospedale proprio, sì, appena nato subito.
1: E adesso, perché beh, mio padre mi ricordo che già aveva i primi telefoni, aveva un Motorola di quelli tipo.
3: Mattone, con la batteria potenziata.
2: Il mattone, sì.
1: Però a noi bambini ovviamente non ci potevano dare il cellulare, anche perché
3: perché le chiamate si pagavano a
1: peso d'oro. Quando toccavi quel famigerato tastino,
3: ma quello
1: internet.
3: Già più avanti, l'8007, non ce l'aveva.
2: Quello era dopo.
3: Lo StarTAC, c'era il pulsantino.
1: Ce l'avevo anche io quando mi prese questo telefono.
3: Con le colonie mi hai fatto rivenire in mente un film che anche quello ormai passa col C'era una volta, perché i giovani d'oggi non lo capirebbero.
1: Quale?
3: American Pie. Quella volta il capo della banda
1: quello, American Pie, ma non so nemmeno se lo conoscono, perché poi sono usciti vari, però i primi diciamo
2: i primi sono imbattibili,
1: che non potrebbero nemmeno vederlo i bambini.
3: Ma guarda, col mondo di me del politicamente corretto di oggi
1: ma la metà dei film non potrebbero uscire con il politicamente corretto di oggi, anche quelli degli anni 80, quelli di Banfi, capito?
2: No, ormai per una battuta fatta dal mitico Massimo Boldi quando fu all'inizio delle Olimpiadi, no, che dovevano scegliere
3: il teodoforo,
2: per una battuta lui ci ha campato anni con quelle battute, è stato escluso.
1: Lo so.
2: Di che cosa stiamo parlando?
3: Vabbè, quello, il tanto caro e amato Sanremo del DJR, non scordiamoci quello che hanno fatto su Pucci.
1: Anche, perciò.
2: Altro che
1: sì, purtroppo adesso nel politico.
2: Però diciamo che il mondo prima dello smartphone in qualche modo forse
1: era migliore. Secondo me, per un semplice fatto, è che non avevamo. Cioè, adesso siamo tutti quanti, abbiamo fatto anche una puntata sui numeri, su quello che è. Quindi tutti quanti che vediamo dei numeri di riferimento, sempre a capire se non condivido questa cosa, non esisto nel mondo. Sì. Invece lì c'era proprio spensieratezza, cioè c'era proprio non si guardava.
2: Leggerezza, cosa che manca adesso.
3: I problemi erano i problemi reali, i problemi finti che si creano oggi.
1: Anche perché
2: purtroppo, ecco, con l'arrivo poi dei smartphone sono subentrate tante cose negative.
1: È vero.
2: Oltre a quelle positive, perché per carità, adesso è bello, ecco, condividere foto, momenti.
1: Certo.
2: Non so, chi ha magari parenti lontani, vuol vedere il nipotino, vuol vedere con lo smartphone le videochiamate,
1: è vero, è WhatsApp, un secondo, insomma, si sono anche un po' avvicinati ovviamente,
2: quindi,
1: gli spazi,
2: mentre,
1: questo,

0: sui
1: dove
0: social.
1: Perdono la vita purtroppo lì anche giovani.
2: Giusto, lì potremmo farci una puntata a parte, secondo me, perché è molto molto tecnico e molto particolare come argomento, perché lì sì, gli smartphone, ma secondo me lì andiamo a ricollegare, si può ricollegare alla deficienza del giovane di oggi, la deficienza del genitore.
0: È vero.
2: Che magari
1: sì, per
2: sa
1: carità.
2: Benissimo quello che sono i tempi, cioè prima c'era l'ignoranza.
1: Sì.
2: Oggi si sa quelli che sono i tempi.
1: Ma c'è ancora tanta ignoranza.
0: Sì.
1: Solo
2: però
1: che prima non era così diffusa.
2: È un'ignoranza diversa. Cioè, prima erano ignoranti perché si era nel mondo del non sapere. Cioè, parliamo semplicemente livello di istruzione. Prima la persona colta era terza media. Sapevi il diploma, eri proprio il non plus ultra.
0: Sì, però prima anche parlavamo dei social. Quello che c'è, che nei social, se tu dicevi una stupidaggine al bar, finiva lì. Adesso la stupidaggine
1: adesso
0: diventa notizia.
1: Sì, esatto. Ho sentito, ho fatto il video.
0: E quindi andrebbero presi a testate. Senza ma.
2: Oggi l'espressione massima di quello che hai appena detto è la politica. Cioè, se sei coglione a livello esponenziale,
0: dice,
2: fai notizia, vai a far politico.
0: Anche è vero, anche quello.
2: Non dimentichiamo che Roma si è candidato il brasiliano. Cioè.
0: Infatti, quindi vabbè, tutto dire.
1: Sorvoliamo.
0: E quindi, visto che sorvoliamo, siamo arrivati. Guarda, pure questo lo sai che potrebbe essere una cosa che sa di antico, capito? Dai.
1: Sì.
2: Un lo sai che sa di polvere.
0: No, che sa di ciccia.
1: Questo sa di cibo.
2: Inizia il lo sai che culinario del DJR.
0: Lo sai che esiste un banchetto in Abruzzo dove è letteralmente vietato alzarsi da tavola prima dell'alba?
2: Andiamo!
0: Ecco. Si chiama Panarda ed è una tradizione della Marsica che risale almeno al 1600. Non immaginate ovviamente una cena normale, parliamo di 50 portate servite in sequenza una dopo l'altra tra la notte del 16 e il 17 gennaio di ogni anno. Non è solo una questione di fame. Rifiutare un piatto o tentare di andare via prima della fine era considerato un insulto gravissimo a tutta la comunità. Quindi, per assicurarsi che nessuno si arrendesse, esisteva una figura quasi leggendaria chiamata il guardiano della panarda. Il suo compito era quello di vigilare sui commensali e si dice addirittura minacciare con le armi chiunque provasse ad alzarsi e a smettere di mangiare addirittura.
2: Voglio fare il guardiano.
0: Quindi oggi la panarda si celebra ancora. La panarda si celebra ancora.
2: Che capito? Grande tubero.
0: Specialmente a Villa Vallelonga, una ridente località abruzzese. E il menù è lo stesso, le portate sono sempre 50, però la regola non è cambiata. Non ci si alza fino al mattino. Il guardiano oggi non è più armato, ovviamente.
2: Uffa.
0: Ma la pressione sociale dei vicini di tavola, quindi quella è rimasta. Quindi ti obbligano a non alzarti prima della 50esima portata.
1: Io spero che siano tipo monoporzioni, come quando vai a mangiare i ristoranti gourmet.
0: No,
1: ti danno la cagatina, allora sì, ne puoi mangiare anche 50.
0: C'è proprio una tavolata che devi morire lì proprio. È vero, proprio.
2: Io sto già pensando a 7-8 persone con cui andare.
1: Per farle fuori.
2: Cioè, giusto. Peggio dello you can eat.
0: Ci potrebbe
2: no,
0: essere,
2: perché mangiano.
0: Ci potrebbe essere anche Mauro.
2: Come fa a capirlo?
0: È stato proprio telepatia.
2: Lui cuba per due.
0: Telepatia.
1: Quindi potrei sedermi vicino a lui e passare le mie pietanze
2: esatto,
1: a lui e far finta
2: ovviamente.
1: Che mangio io.
2: Io a destra, tu a sinistra, quello che non mangiamo noi, Mauro.
1: Passa a lui, perfetto.
0: Però no, non puoi cedere, devi proprio mangiare.
2: Ma
0: tutto.
2: Tu non ti preoccupa che Mauro non si muove dalla vista per un dire.
0: Ecco.
2: Aspira.
0: Vai, adesso che ci andiamo ad ascoltare? Ci dica.
2: Buono, che a me si è spento il clock. Che ci dica, cavolo.
0: Non ce lo dice più.
1: Ci andiamo ad ascoltare, te lo dico io.
0: Vai.
1: Neptunica Umbrella con I Got a Feeling.
0: No,
2: quella l'abbiamo ascoltata prima.
1: No,
2: è quella che a te piace tanto. È U2, quella che trovi.
1: Allora, lo sai perché? Perché mi ha fregato lui che
0: l'ha
1: cambiato
0: modificato.
1: Il
0: è vero.
1: E allora, adesso per punizione lo dici.
2: È uscita 2, è la canzone tanto amata da te.
1: E adesso allora lo dici te.
2: Dito nella piaga, Dimitri Vegas, Like Mike, che fatica a tremore, il mashup del nostro mitico DJ CH.
3: This is International Party.

0: This is International Party.
1: Kevin, Kathleen Aron, Ellie Hawks, I Run. Sempre 300 artisti per
2: appunto,
1: I
2: e
1: Run.
2: Li volevi fare dire a me?
1: Ovvio, ovvio. No, no. Ero partito proprio, l'abbiamo messa apposta.
2: Infatti hai visto come mi sono tirata subito indietro.
3: Ma questa che è tipo quella del 2013 quando partivano...
1: Sì, 200...
3: Run!
1: No, questa è un po' più leggera.
3: Che ricacci che ti ho fatto?
1: No, questa è proprio leggera, capito? È una cosetta molto da aperitivo. E però avete visto, cioè, abbiamo parlato oggi, questa la bellissima puntata, quella fissa del mese, no? La terza del mese, la terza della settimana, che più ne ha più ne metto, perché poi chi ci ascolta sui podcast o ci ascolta su, ci può ascoltare anche tutta la settimana, quindi è la terza volta che l'ascoltano.
2: Sì.
1: Perché ricordiamo, dove sono i nostri podcast? Ci dica. L'ho accolta impreparata.
2: Ovunque.
3: Già che non ti ha risposto su internet.
2: No, io ti rispondo ovunque.
1: Giusto.
3: Dai, siamo sbarcati da qualche mese anche su YouTube.
1: Certo.
2: Esatto.
1: E siamo anche sul...
3: Fanculo a Spotify, ecco. Ogni 3x2 ci blocca.
2: Quello, vabbè,
3: Spotify non ci cercate, che forse trovate roba molto vecchia. Perché tanto ogni 3x2 arriva l'alert. Abbiamo rimosso la puntata per violazione del diritto, ma vaffanculo.
1: Poi
3: le cazzate che fai.
1: Perché è solo parliamo, sì, mettiamo un po' di musica.
2: Sì,
1: ma parliamo.
2: Ci sta un po' di musica, però.
1: E per il direttore paga la musica, quindi non capisco
3: pure.
1: Sì, ci ha detto di sì. Abbiamo visto le fatture.
3: Apo!
1: No, c'erano le fatture. Quindi
3: Apo,
1: paghiamo,
3: mamma Siaia è contenta.
1: Sì, e però ce le bloccano lo stesso, quindi non capiamo.
3: Perché Spotify allora vorrebbe che paghiamo anche loro.
2: E ma lo paga il direttore.
1: Non si dice, direttore lo paga. Lo paga però il direttore, anche quello.
3: Anche Spotify?
1: Sì. Sì, ho visto le fatture. Tutto fatturato. Sì.
3: E allora bisogna far scrivere all'avvocato.
1: Diciamo che il conto è quello di Simone, però non io lo diciamo a Simone.
3: Passati da quello d'Angelucci al mio.
1: Ovviamente.
2: Ragazzi, andiamo avanti perché abbiamo il Goblin che ci sta pressando.
1: Aspetta, là, c'è un altro momento. Aspetta.
2: Dobbiamo andare a sbroccola. C'è il momento di Simone. No, appunto.
1: Siamo arrivati al quizzone di Simone.
3: Come sempre, like, commento o messaggio in direct su Instagram e vincete il portachiavi ufficiale. Se urlassi fortissimo nello spazio aperto, chi ti sentirebbe?
1: Toca!
3: Cioè, come risposta alla terza. Opzione 1, chiunque nel raggio di un chilometro. Opzione 2, solo chi ha una radio. Opzione 3, nessuno o per gli amici.
1: Toca!
3: Ok, a posto.
2: Ma guarda,
3: andiamo a sbroccole.
2: Col vocione che c'ha lui, secondo me lo sentirebbero pure negli
1: però
2: altri pianeti.
1: C'è. Su questa c'è una spiegazione tecnica e scientifica. Poi la dico nel fuori onda.
2: Ecco. Vabbè,
1: quindi andiamo a Sbroccoland.
3: Sì.
0: International Party.
3: Storie di Sbroccoland. DJR alla conduzione. Nella puntata precedente DJR ha ceduto alla pressione del mixer impazzito. Adesso Romina è tornata alla conduzione, ma deve seguire il protocollo di DJR.
2: Ehi gente, qui Romina, la vostra DJ preferita. Oggi parliamo del trend più hot del momento, il trend del silenzio.
3: Romina, quello è il tono di DJR, ma il contenuto è tuo, funziona.
1: Romina, devi mettere un effetto cool per il trend, tipo un drop di basso.
2: Non metterò un drop di basso, DJR. Fai il tecnico e smettila di parlare.
3: DJR, non toccare il microfono. Romina, attieniti al format.
2: Ragazzi, la notizia del giorno è che la politica globale sta avendo degli effetti molto interessanti. Posso sbadigliare?
4: Romina, non puoi sbadigliare.
2: Il trend è l'onestà. Siamo onesti, questa notizia è noiosa.
1: Romina, ti mostro come si conduce. Ascoltatori, questa notizia è fondamentale, la politica è caos e il caos è la nostra essenza. Sbroccate!
2: DJR, tu mi hai rubato il microfono. Tu non devi condurre, io devo condurre.
3: Il caos si era spostato dalla tecnica alla conduzione. Romina non sopportava l'incompetenza di DJR.
2: Tu rovini l'informazione. Tu rovini il dibattito, tu rovini la radio. Sei la cosa più inutile che abbia mai messo piede in questo studio. Hashtag vai al fan alla tua conduzione.
5: Hashtag vai al fan con tanto sentimento.
1: Ma stavo solo cercando di aiutare il trend.
2: Non ho bisogno del tuo aiuto. Io sono il caos e tu non mi sbrocchi. Sai che c'è, DJR? Sta per partire lo sbrocco, Tron.
6: E non si ferma più.
3: Romina aveva ripreso il controllo del microfono con la forza del suo sbrocco. Lo scambio di ruoli stava per finire.
0: Questa è International Party.

0: Questa è International Party.
1: Vertigo di Avalan e Rockstar.
2: Hai visto? Ma hai visto come lo sbrocco lento si sta...
3: E non ci ferma più!
4: È fighissimo, fighissimo.
2: Hai visto. Con questa scheda audio nuova stiamo facendo sì. I pop.
4: Abbiamo sempre detto siamo in continua evoluzione, questa scheda audio ci sta facendo evolvere giusto, molto anche lo sbrocco lento.
2: È vero. E però purtroppo vi devo dare una brutta notizia, siamo arrivati alla fine dell'ora insieme.
4: Sì, oggi aveva detto il Goblin
1: poi ci vorrebbero le cose
4: che oggi per segnalarci quando ce ne dovevamo andare aveva introdotto qualcosa, non lo so.
2: Vediamo un attimo. questo qua.
4: Okay.
1: Alle mie spalle sta succedendo qualcosa, non so che cosa.
2: Scoppia tutto.
4: Goblin pure lì, ok.
2: E quindi diamo appuntamento alla prossima puntata di DJR.
4: C'è un alert infatti che suona in radio.
2: Rispariamo.
1: Allora,
4: secondo me l'allarma antincendio. Quindi
1: DJR, prima che succede qualcosa.
4: Ciao Corovina, è stato un piacere, alla prossima puntata. Ciao
1: a tutti.
2: Ciao a tutti.

0: Ora musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di insomma un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè, questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, commedia americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie. Ecco,
0: bello. Quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal deserto ha una cosa molto molto carina, secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con degli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com,
1: sì.
0: E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello,
1: sì.
0: Ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
1: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque contatti, mi scrivete o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi,
1: ecco,
0: sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

World Goes Around con questo classico in versione rivisitata, classico dei Queen, Too Much Love Will Kill You, qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati se avete appena acceso la radio. Io sono Riccardo Pellegrini e tutti i giorni a quest'ora vi presento novità indipendenti di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Adesso ad esempio Sorriso con questo singolo che si chiama Dillo alla Luna.

Nome d'arte Sorriso, titolo della canzone Dillo alla Luna, una delle giovani voci femminili che abbiamo in programmazione quest'estate. E un'altra giovane voce femminile è quella di Tati S, che canta L'incontro.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

Carlo Pesce, si chiama Tutto Rosa il suo singolo, brano che racconta un amore estivo e quindi sta molto bene qui a Ora Musica, visto che comunque ascoltiamo le canzoni dell'estate. Tra quelle che abbiamo in programmazione anche la nuova di Nartico, Gianni Morandi, questo è il titolo.

Tra i giovani promettenti in questi ultimi anni c'è sicuramente Nartico, artista di Terni ma oramai adottato da Bologna, città che ama tantissimo, alla quale ha anche dedicato delle canzoni. La nuova si chiama Gianni Morandi, oggi qui a Ora Musica tra le nostre novità. C'è anche Alberto Sciarbo che è tornato con un singolo estivo, Brilla il Sole.

Musica nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi. Una di queste è il nuovo singolo di Anita Brightfly. Per la verità lo abbiamo già presentato questo singolo, ma adesso è uscita la versione remix e quindi occasione per andare a riascoltarlo. Si chiama Let Me, novità, ora musica.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi noi

0: Versione remix di Let Me, singolo di Anita Brightfly, qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità al primo ascolto, il singolo di Grace.
1: Se ci

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio nel corso i famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa.

eventi e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe, della nostra classifica. Alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma. Però insomma, il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky. Arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché in posizione numero 7. Avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché

vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 in attivo di due livelli.

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

fastidioso quello di ritrovarsi una hawaiana, una infradito, una delle hawaianas, forse è meglio dire così, no? Che d'improvviso ti abbandona, perché non è come, allora, se una scarpa da ginnastica

e comunque ci sono delle avvisaglie, più o meno tiri avanti, ma se ti si interrompe il supporto che porta la parte anteriore dell'infradito, no? Con la Y classica, no? Allora sei rovinatissimo, devi andare proprio a piedi scalzi, in poche parole, perché non c'è modo di

gran gala, anche se magari sono molto estive, molto disimpegnanti, però solo apparentemente in fatto di look, perché poi dopo insomma uno d'estate ci tiene, no? Cioè sfoggia almeno un grammicino così di abbronzamento

0: 7 bar, FM barra diagonal Alterradio, algo de, algo de, algo de.
1: Um 7 bar FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7 bar punto FM barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 bar punto FM Nauti Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
4: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice: ah, non sto facendo niente, non ho nulla da dire, non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora, sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
5: Sì, sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me, a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenola, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice, è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì, diciamo, è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, diciamo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
4: Sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, e si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte, sì. In effetti già l'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fargli onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
5: Sì, sì, assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare, studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
4: le famose accademie, no? Le famose,
5: sì, accademie. Sì, sì, sì, le famose accademie. Infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la Scuola di Arte Cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che attrice anche lei, Jessica Iorio, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
4: Ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria, e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci hai raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, i costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
5: Sì, infatti, ecco, appunto per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose, e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte diciamo tutti gli oggetti dell'epoca, insomma tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il Silenzio del
4: Fiume. Un attimo Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché dalla regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti, va bene?
5: Va benissimo, ok.

0: eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e col permesso di Tommaso saremo elementi di disturbo, perché si avvicinano dei set molto molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto, perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte, perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci saranno parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia di Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il senso del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico un po' all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive. Torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei, e questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo in tutti i giorni praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere, e purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno, e quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai per una puntata così interessante, veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare noi, non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, assolutamente. Già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Vado velocissimo solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Sette Va. Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, Arma con Jafar Tatikon, DJ

ultra fastidioso quello di ritrovarsi una hawaiana, una infradito, una delle hawaianas, forse è meglio dire così, no? Che d'improvviso ti abbandona, perché non è come, allora, se una scarpa da ginnastica ti abbandona lo fa piano piano, che ne so, si scolla la suola, poi insomma bisogna che sia di pessima qualità, anche perché di solito non abbandonano mai, comunque ci sono delle avvisaglie, più o meno tiri avanti, ma se ti si interrompe il supporto che porta la parte anteriore della infradito, no? Con la Y classica, no? Allora sei rovinatissimo, devi andare proprio a piedi scalzi, in poche parole, perché non c'è modo.

gala, anche se magari sono molto estive, molto disimpegnanti, però solo apparentemente in fatto di look, perché poi dopo insomma uno d'estate ci tiene, no? Cioè sfoggia almeno un grammicino così di abbronzamento.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Grazie a te, Pici.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: pensano così, perché sono quasi così. Ma che ne so, ma oserei dire anche chi se ne frega, perché... Un'altra puntata di Dolce Alice Live sta per cominciare. Perché mi avete regolato così le cuffie? Brian, perché? Se frega niente. Pensa a me, che me ne frega. Allora, un ringraziamento per chi guida e cura la parte tecnica, Brian Bellet, sempre presente. Non smetterà un giorno mai di ascoltare musica, e questo è un piacere che provo sinceramente. In redazione Alessandra Sassa Piccione. Alessandra Sassa Piccione. Che non so perché gli ha detto, non so se è più veramente piccione il cognome oppure perché caga nei balconi. Comunque, detto questo, la Sassa, gli voglio bene, una donna meravigliosa, fate quelle cose stupende e meravigliose. Dalla parte opposta, sinceramente, cari amici e care amiche, dalla parte opposta del mondo, vicino, mentre stanno prendendo l'acqua nel lago di Costanza, uno è sparito, l'altra non si sa per quale motivo. No, lei c'è, la signora c'è.
1: Io ci sono sempre.
0: Mentre, ma dov'è? Deve fare la prova con quella minchiata che ha preso l'uomo. Si sente malissimo, te lo giuro, guarda. Veramente si sente lontanissimo, te lo giuro, guarda. Nelle mie cuffie si sente lontano, è vero? È vero?
1: Sì. No, io lo sento vicino, lo sento. Ehi, molto.
0: No, qua è registrato.
2: Si sente vicino, non dire.
0: Ora.
1: Anche se non è accanto a me, no. È vicino.
0: Allora, ora si sente un pochino più. Prima no. Prima si sentiva veramente una schifezza micidia, così almeno.
1: Comunque salva a tutti.
0: Sì, Patrizia, Gianni.
1: Dall'altra parte, no, del mondo.
2: No, perché passo attraverso le camere senza sonorizzazione, capito? Quindi questo è il problema. Ma adesso sto entrando e mi vedi, capito? Che mi vedi, eccomi.
0: Allora, se usi quel microfono lì, alzalo un pochino perché sei basso. Ora parte stupidaggine.
2: Devi alzare il volume?
0: No, devi alzare un po' il volume se usi quello. Se invece usi quello da studio, allora va bene prima.
2: Ok. Ok, adesso?
0: E se sempre bassi stesso, guarda, uguale.
2: Vabbè, con questo?
0: Con questo fai più schifo di prima.
2: Con questo cambia.
0: Fa più schifo di prima. Allora...
1: No, magari... Fare schifo qua, facciamo la gara.
0: Sì, no. Che faccio? Alzo un pochino tutti quanti i volumi? Mi alzo un pochino anche qua? Vediamo un attimo. Brian, certo, mi dai su...
2: Max Bellet come tecnica è una frana, ragazzi.
0: No, ma infatti sta... No, ma infatti sta... Brian, quant'è? Meno 12 dB, alziamo allora, li alziamo un pochino, quanto li alziamo? Parlate.
1: Parliamo,
2: adesso?
1: Sì.
2: Adesso?
1: Ok.
0: Parlate ancora?
2: Siamo messi bene, dai.
1: Sì,
2: certo.
1: Allora, oh. Max diceva che noi siamo dall'altra parte del mondo, no. Ma l'altra parte del mondo, sì.
2: Non facciamo parte dei quattro astronauti, no, che stanno tornando dalla Luna.
0: Sì, sicuramente siete uno siete, ma non è in sei erano. Due eravate voi.
2: Sì, no, sono quattro. Dicevo a Patrizia, e lo dico anche agli ascoltatori, quando ci sarà il rientro, sì. Che avverrà dentro stanotte, diciamo.
0: Sì, sì.
2: Stanotte, che è nella giornata del sabato, porteranno fuori bordo quattro buste con minimo 12 sì, stronzi ciascuno, no, perché no. Si è rotta la toilette.
0: No.
2: Dove la fanno? In una busta, no. Minimo una volta al giorno li mandano al bagno.
0: Metteranno loro sicuramente, no. Si sono portati tutto il kit per fare i cannoli, no?
2: Esattamente.
0: Sicuramente.
2: Ti diceva Patrizia, minimo 12 stronze a testa li faranno.
0: Sì, ma anche di più.
2: Di missione.
0: Ecco. La musica.
1: Dipende quello che hanno mangiato, no?
0: Sì. Cominciamo tutto là, sono tutto in pastiglie. Cominciamo Dolce Alice Live.

0: insomma. Tutta quella gente lì, veramente, ragazzi, ci stiamo ascoltando, anche perché viaggiamo sugli anni, non me lo ricordo. Blaia, che anni facciamo oggi? Puntini puntini tuoi, ma giustamente, anche perché poi noi siamo fatti in questa maniera che ci vogliamo un sacco di bene. Allora, ci sono novità da Patti, cioè in generale.
1: Sì, c'è bel tempo, la primavera finalmente è arrivata.
0: Sì.
1: La Sassa mi ha mandato un po' di notizie.
0: La Sassa,
1: perché sì, veramente ha lavorato bene, ha lavorato questa settimana e quindi mi ha mandato un bel po' di notizie.
0: Vabbè, ma vuoi già cominciare ora a darle?
1: No, io quello che voglio lancio adesso è il nostro WhatsApp, che ne dici? Così,
0: sì, facciamolo, yes please, facciamo.
1: Allora,
0: sì,
1: alle nostre amate signore che ci ascoltano, poi ti mando messaggio su WhatsApp a te, 348 349 1141, questo sì. È WhatsApp di Dolce Alice Live. Max aspetta con ansia i vostri messaggi, quindi
0: e questa è la musica, la mail dopo.

0: possibilità di devolvervi, perché questa è una
1: ma non è una devolvervi nel senso farvi ascoltare, nel senso buono della cosa, giusto Patti? Dov'è quell'altro? Mamma mia. È sparito di nuovo, io non so più, no vabbè,
2: lo sta andando a prendere, a fare il caffè,
0: quando si va in registrazione, quando si va in trasmissione, non registrazione, che fai caffè? Al massimo si può andare in bagno come faccio io, perché
2: tu hai svelato l'arcano, io ho detto a fare un caffè
3: è chiaro, con i dolci siciliani poi le botte di diarrea sono atroci.
0: È vero, infatti ho chiamato gli amici di Noto e biscottificio Figherta, ma che farina integrale usate? Max, guarda che ti caghi addosso lo stesso, e allora di conseguenza qualsiasi
3: lui ha chiesto, avete messo i Guttalax, che quelli mi hanno chiamato e me l'hanno detto, ma bella, che ci dice che mettiamo i Guttalax? Sarà vero?
0: Allora, per favore, caro Giannino, mi puoi dire la mail? Grazie.
3: Certo, dolcealicelive@gmail.com. Quindi scrivete.
0: Ah, perfetto.
2: Ma non per mandarci a fanculo,
0: no,
2: scrivete per salutare.
0: L'hanno già fatto. Sì, voglia. Simply Red a Dolce Alice Live.

0: Certo, vi ho sentito, facce da pirla entrambi, guarda che devo fare, ma noi siamo fatti così, noi ci vogliamo benissimo. Allora, c'hai una notizuola, ragazza?
1: Sì,
0: di...
1: certamente.
0: Ok, vai
1: ragazza,
0: se vuoi.
1: Ragazza di
0: frontiera,
1: periferia.
0: di periferia,
1: di campagna, di che cosa?
0: Come ti pare?
1: Basti... Ok, allora, Jonathan è morto.
0: Poveraccio, mi dispiace.
2: E cosa è successo? Quando è successo?
0: Mi dispiace, che ti devo dire?
1: No, però è una notizia fake. Tu sai che girano un sacco di notizie fake
0: in
1: internet. Comunque, diciamo che Jonathan sta benissimo. Ti chiederai chi è questo Jonathan?
0: Che
1: Jonathan
0: minchia,
1: è l'animale terrestre che è più vecchio che vive sulla terra, 194 anni, è una tartaruga e vive nell'isola di Sant'Elena. In giro su internet giravano le notizie che fosse morto, invece diciamo che hanno rilasciato un comunicato ufficiale stampa dicendo che è vivo e vegeta e sta bene, se la spassa.
0: Finalmente sono contento proprio.
1: È una bella notizia comunque, anch'io, perché le tartarughe portano bene.
0: Sì,
2: portano fortuna.
1: Portano fortuna e poi 194 anni.
0: Ma sono buone anche il brodo di tartaruga, è meraviglioso.
2: Brodo di tartaruga.
0: Mai, lo so, non l'hai mai mangiato, è un piatto delizioso thailandese.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando. La tartaruga la usano per fare il brodo, ma non è che la vanno a cacciare. Quelle che muoiono, che è buona. Poi ci sono anche d'allevamento, come tu mangi la trota d'allevamento, il salmone d'allevamento. In determinati paesi del mondo c'è l'allevamento di tartaruga. Ora non so che tipologia di tartaruga, non sicuramente quelle grossissime. Comunque quelle le bagnano, che te devo dire?
1: So che ci sono pure le cozze di allevamento.
0: Le cozze di tartaruga. La pinna di squalo, ci sono queste cose qua, ma veramente, non sto scherzando.
1: Sì, lo so. Ma guarda che in alcuni locali, ristoranti asiatici, c'è di tutto, trovi tu la carne di squalo, il cavalluccio marino, di più e di... Proprio una cosa che io non mangerei mai. Io l'unico pesce che potrei mangiare in questi...
2: Comunque, dopo tutta sta gastronomia, che ne pensate se io vi offro un bel caffè?
0: Si è sentito ma sembrava veramente cosa del cesso. Allora New 2 qua Dolce Alice Live, poi un altro brano e poi c'è la Sassa che è già arrivata con la sua intervista.

0: Grazie, stai bene? Sì, ok. Allora, quando vuoi, se vuoi, per me puoi andare, vai.
1: Questa volta la SAS vi porta non proprio nel settore musica, anche se vi prometto che la musica ci sarà, a parte che la musica sarà già soltanto chiacchierare con la protagonista, quindi vi ho detto che si tratta di una donna. Lei è un'attrice. Diamo immediatamente il benvenuto a Nia Limbi, da Rimini, vicino Rimini, insomma. Ciao Nia.
2: Salve, buon pomeriggio.
1: Ciao,
2: grande piacere esserci.
1: Ben arrivata, grazie a te per aver accettato naturalmente l'invito. Ed è un piacere conoscerti, noi ci seguiamo sui social, ma non posso non ringraziare ovviamente Salvo De Vita, quindi, e tutto il suo ovviamente comparto, quindi dottor Salvo De Vita, il suo ufficio di promozione, la MP, appunto, perché grazie a lui sono arrivata a te. E quindi l'ufficio stampa e produzione MP di Salvo De Vita e tutto ovviamente il comparto che seguono artisti in tanti ambiti, dallo spettacolo al teatro, al cinema, alla musica. Con te oggi parliamo invece di attrici, attori, teatro, cinema. Cos'è per te il mondo del teatro e del cinema?
2: Allora, io faccio una piccola

0: Sì.
1: Ho superato un po' di cose mie personali. E stare nel mondo del cinema, del teatro è un modo anche per portare delle emozioni, portare delle espressioni e confrontarmi con tante altre persone.
0: Certo, tra l'altro non ho detto una cosa, che tu sei anche molto brava nel recitare poesie, e qui devo dirlo partenopee, perché il mio DNA è anche partenopeo.
1: Sì,
0: cosa è successo?
1: Mi sono ritrovata a recitare delle poesie quando eravamo in Basilicata, e tra l'altro io sono partenopea, originaria di Salerno, quindi
0: okay, io
1: è partito da lì tutto.
0: Sì?

0: Se, tornando al discorso di prima, mettermi in gioco, perché sì, ho visto il sentimento,
1: certo,
0: della recitazione, e quindi mi sono sentita partecipe,
1: ecco,
0: di questo sentimento bellissimo.
1: Hai detto una cosa importante, questo sentimento. Quando stai lì su un palcoscenico, o sei su un set cinematografico, insomma, quanto è difficile magari lasciare a casa, diciamo così, i propri pensieri, le proprie riflessioni, la propria vita, e calarsi in un ruolo magari anche diverso da quello che noi siamo?
0: Si fa fatica, almeno io faccio fatica a lasciare a casa quelle emozioni, quelle mie non problematiche, no, però i miei pensieri.
1: I pensieri, esatto.
0: Faccio fatica, io li porto con me perché mi aiutano ad impersonarmi e a

0: pensieri brutti, servono anche quelli.
1: Certo, questo sicuramente, questo è sì, vero, servono perché, anche quelli. Sì.
0: E mettere se stessa in un personaggio.
1: Mm-hmm. Ecco, ad esempio.
0: Mi è servito quello, certo, mettere me stessa.
1: Ecco, quanto hai messo te stessa in questo film short contro l'omofobia, ovvero simili?
0: Allora, io ho avuto molte amicizie che nel passato hanno dovuto subire tante beffe, tanti raggiri, tante considerazioni, e quindi ho visto quella sofferenza che loro provavano e che me la trasmettevano, e quindi da lì ho pensato loro quando c'ero in simili.
1: Certo, ecco, perché purtroppo viviamo in una società molto giudicante, troppo forse.
0: Sì, sì, no? Esatto.
1: E, troppo. E che ci mette molto poco il cuore, cosa che invece ci metti tu. E tra l'altro so che c'è una tua frase, insomma, se non mi è stato riportato male: il cuore si dà a chi lo sa tenere.
0: Esatto, sì. È stato un mio pensiero, un'espressione di la verità che ho portato avanti per anni, perché me l'aveva detta mio padre.
1: Sì.
0: E quindi io sono molto legata, molto collegata al mio passato con mio papà, perché mi ha trasmesso lui tanto amore, tanta passione per molte cose. E quindi la mia, appunto, tornando alla rimessa in gioco, è stata anche da quando è arrivata la sua scomparsa. E quindi io ho detto: voglio portare avanti tante cose belle che mi ha insegnato lui, e quindi
1: certo,
0: è partito così, sono partita. E quindi, allora, però questa espressione, ripeto, me l'ha sempre trasmessa lui.
1: Allora io farei così, invertendo un po' il nostro ordine che ci eravamo detti nel fuori onda, perché ovviamente siamo in radio, quindi è anche giusto far ascoltare la musica. Naturalmente in qualsiasi forma d'arte io penso che la musica c'entri sempre. E quindi ecco che io ho chiesto a amici e amiche di A Tu Per Tu due canzoni alla nostra Nia, che magari, insomma, canzone a cui lei era particolarmente legata. Una di queste, lei adesso ha citato suo papà, che sicuramente da lassù ti protegge, come spero che protegga anche il mio, me stessa. È una canzone meravigliosa di Lucio Dalla, quindi rimaniamo comunque nella favolosa regione Emilia Romagna, ovvero Caruso. Che ricordo hai di questa canzone quando l'ascoltavi con papà?
0: E io ricordo di viaggio.
1: Sì.
0: Si viaggiava, viaggiavamo, andavamo giù in Sicilia dai parenti.
1: Sì.
0: E poi al ritorno si ascoltava questa canzone, ma poi lui in tante altre occasioni, anche quando mi vedeva un attimino di tristezza oppure mi vedeva molto felice, me la cantava. Quindi
1: allora,
0: ricordo.
1: È un bel ricordo, infatti questo è l'importante, che sia appunto un bel ricordo che ti faccia sorridere l'animo e il cuore, insomma.
0: Sì, anche il modo come la cantava mi faceva molto ridere, quindi è rimasta nel mio cuore quella.
1: E allora ce l'ascoltiamo insieme, ma Nia ovviamente, Nia Limbi, rimane qui, non scappa, perché noi continueremo a parlare dopo insieme a lei. Allora adesso facciamo così, la dedichiamo un po' lassù al tuo papà, Caruso, Lucio Dalla.
0: Ah, la dedichiamo un po' a tutti, dai, che è una bellissima canzone, la dedichiamo a tante persone che ci sostengono, ci stanno vicino.
1: Esatto. E soprattutto come te ci mettono sempre il cuore.
0: Sì.
1: Ok, andiamo, ascoltiamola.

0: Continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Nia. Nia, allora, essere attrice e avere la forza anche di rinascere. Poi affronteremo ancora di più dopo questo argomento. Sì. Innanzitutto, ma tu quando eri bambina avevi in testa questa professione in un certo senso? Com'è che ti ha spinto a dire sì, voglio fare l'attrice?
1: Io da bambina ho iniziato la danza.
0: Sì.
1: E questa danza mi aiutava a ritrovare sempre di più, a capire me stessa e a ritrovarmi comunque quel sorriso, quel modo di mettermi in gioco già da piccola. Perché sono stata sempre una bambina molto silenziosa, sempre in disparte e avevo paura di affrontare alcune situazioni.
0: Certo.
1: Poi da lì mi sono ritrovata con un gruppetto di amiche, questo lo dico sempre, lo dirò sempre e sì, lo porterò sempre per tutta la mia vita. Eravamo un gruppetto di 5 ragazzine del paese, ci eravamo messe a preparare dei balletti, a preparare degli spettacoli.
0: Sì.
1: E ci divertivamo tantissimo, avevamo stretto legato molta amicizia. Poi andando avanti ho conosciuto un'agenzia di animazione. Mm-hmm. avevo una gran paura di partire, di affrontare il mondo, e ho visto che ci sono riuscita e quindi questo è servito ad affrontare la mia timidezza, ad affrontare il mio modo di pormi, ma un modo di essere più spronata, un modo di essere più in gioco con le persone.
0: Certo,
1: quindi mi ha aiutato tantissimo.
0: Quindi,
1: e da lì poi avevo avuto un blocco, mi sono fermata, però
0: sì,
1: poi dopo, vabbè, conoscendo Salvo De Vita,
0: sì,
1: mi ha ridato di nuovo questo sprono,
0: certo,
1: questo aiuto, quindi diciamo che poi
0: è andata.
1: Sono affezionata a questo modo di essere
0: secondo,
1: di artista.
0: E ormai non puoi farne a meno, immagino.
1: Esatto, perché è un continuo andare avanti, un continuo provare esperienze che portano alla crescita personale e professionale. Quindi.
0: Certo. Oltre
1: sì,
0: Simili, che abbiamo accennato prima, questo film short contro l'omofobia, ma se io ti dicessi che cosa ti ricorda quasi un annetto fa, insomma, in estate, la Lucania? Cosa ti ricorda? Lo vogliamo condividere, lo vogliamo dire?
1: Sì, io la Lucania ormai ce l'ho nell'anima.
0: Sì.
1: È un posto che per me è stato magico fin dalla prima volta che ci sono andata, con un evento contro la violenza sulle donne.
0: Sì.
1: E poi con un evento con i carabinieri, che era per commemorare Salvo d'Acquisto.
0: Sì.
1: Quindi sono state comunque delle tematiche molto importanti. Andare lì e affrontare queste situazioni mi ha aiutato a comprendere e a capire in che modo portare avanti il tutto e questa passione.
0: Ecco.
1: Perché tutto è partito con la passione.
0: Ecco, la passione. Guarda, hai toccato un argomento fondamentale, perché
1: sì,
0: Oggi ci sono tantissimi speaker, ci sono tantissimi cantautori, ci sono tantissimi attori, attrici, però la differenza probabilmente consiste nel cuore, nella passione che uno ci mette in quello che fa. Quindi
1: esatto.
0: Tu di passione, da quello che ho capito e da quello che ho anche un po' letto su di te, ne hai da vendere, come si suol dire.
1: Sì, ma la passione è molto importante, come è importante l'umiltà, come è importante l'onestà, come è importante il voler mettersi sempre in gioco.
0: Certo.
1: Con la consapevolezza che non si parte dal 100, ma si parte dall'1.
0: Bravissima, e questo spero che sia un messaggio che possa veramente arrivare anche magari a chi si affaccia ora, come giovane magari, al mondo attoriale, quindi al mondo cinematografico. Dal tuo punto di vista, che consigli appunto daresti a giovani aspiranti attori e attrici, naturalmente?
1: Ma il mio consiglio è quello di restare sempre se stessi, sì, e di affrontare le situazioni a testa alta e di rendersi partecipe in ogni situazione, di non abbattersi mai.
0: Certo.
1: Cioè, questa è più o meno il cammino, il percorso che ho fatto e che faccio ancora tuttora. A me infatti quando mi dicono l'attrice, io non mi reputo un'attrice, mi reputo una persona che si sta mettendo in gioco ogni volta con esperienze nuove.
0: Certo.
1: Tra l'altro per trovare delle soddisfazioni.
0: La curiosità, no? Perché so, e qua mi direi tu se è vero o non è vero, ma è vero che al di là di questo ambito, quindi diciamo la parte puramente artistica, questo percorso artistico, essendo tu una donna creativa, vorresti aprire un ristorante?
1: Sì, l'idea mia sì, è quella, sì, di aprire un'attività, di aprire, sì, un ristorante, trovare, di creare un ritrovo per delle persone che si trovano bene, che creano un'armonia, che dai, con della musica, con, sì, tante belle cose. E poi far mangiare tante cose buone.
0: Beh, certo, anche perché io direi l'aspetto partenopeo.
1: Scusami se ti interrompo, sì, perché hai toccato un tasto praticamente che giriamo è sempre collegato al mio papà. Perché sì, quando ero piccola lui voleva aprire un ristorante, non c'entrava nulla con la sua professione, perché sì, lui è stato un dottore,
0: sì,
1: e,
0: sì,
1: quindi e quindi però ci teneva tantissimo, sì, ad aprire un agriturismo, un ristorante, quindi è stata una mia...
0: Certo. Beh, questo è particolarissimo, no? Perché è proprio vero come possiamo essere poliedrici, avere tante in noi, tante inclinazioni, no? Perché comunque sì, e tante forme d'arte, perché anche curare un agriturismo, un ristorante, comunque ci deve essere cuore, passione, e anche quella è una forma di arte in un certo senso.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, in un certo senso tutto. È arte.
0: Esatto.
1: Anche spostare una sedia, in che modo la sposti?
0: Certo,
1: io la vedo così.
0: Poi pensando alla cucina, insomma, c'è papà, quindi questo DNA anche culinario che è fantastico. Adesso non lo dico perché sono di parte, però insomma, poi c'è l'Emilia Romagna, che si mangia benissimo.
1: Esatto.
0: Quindi, poi se non erro anche la Sicilia, c'è nato prima, o no? Mi sembra. Cioè, mamma, sì, mamma era siciliana?
1: Sì, la mia mamma è siciliana.
0: Sì, mamma è siciliana, quindi c'è veramente una contaminazione anche di ricette gastronomiche italiane stupende, direi.
1: Infatti, ma poi quanti posti belli.
0: Certo.
1: Io sono amante della fotografia.
0: Ah.
1: Io ovunque vado scatto.
0: Sì.
1: E quindi ho portato con me tante foto di tanti posti.
0: Certo.
1: È una delle altre passioni che ho.
0: Beh, veramente sei una...

0: 2026, ci sono già degli altri progetti in corso? C'è qualcosa che vorresti fare?
1: Sì, io ci tengo anche a sottolineare l'evento, mi sono ritrovata a Napoli il 2 febbraio scorso all'Hotel Luna, Luna Rossa, e lì ci tengo a dire questa cosa, che praticamente mi ha resa partecipe tanto calore umano, e ringrazio gli artisti e le persone che come me in quell'evento hanno trasmesso tante emozioni. È stato un evento bellissimo.
0: Ecco, tu parli di le emozioni, no? Giustamente.
1: Sì.
0: Riuscire a trasmettere le emozioni al proprio pubblico è sempre così facile?
1: No, non sempre, non sempre, perché ci sono delle volte emozioni che bisogna reprimerle.
0: Sì.
1: È perché sennò si va troppo.

0: a tenerle un po' dentro.
1: Ecco, a proposito di emozioni, ovviamente, sì, quindi noi ti seguiremo, poi dopo ci direi come poterti seguire, più che altro per chi è in ascolto. Quanta emozione, vabbè, in realtà faccio una domanda un po' retorica perché so perfettamente che ti crea emozione, ma non lo sanno i nostri ascoltatori. L'altra canzone che hai scelto, insomma, è Fortemente per rinascere di Rosario Miraggio. Quanta emozione ti dà questa canzone, quanta carica e quanto ti può essere utile quando devi iniziare a girare un film short, devi stare su un palcoscenico, devi recitare?
0: Quella è una canzone che mi ricorda momenti particolari della mia vita, dove veramente ho dovuto farmi forza e coraggio per andare avanti. E quindi quella è la mia canzone, punto di forza, ogni volta che devo affrontare un qualcosa.
1: Certo, certo. E hai mai avuto la possibilità di conoscere Rosario Miraggio?
0: Sì, sì, sì, l'ho avuta la possibilità.
1: Ed è così
0: perché in tante situazioni.
1: Sì. Perché io ho avuto soltanto una volta modo di chiacchierare, cioè di chiacchierare nel senso di intervistarlo, ma tanti anni fa, e quindi mi sono sempre chiesta, chissà se anche dal vivo è così, come così umano, come così appare.
0: Sì, molto simpatico, sì, umano, solare, semplice. Così.
1: Ma sì, queste sono doti che voi artisti, tutti dovrebbero, voi artisti dovreste sempre avere, insomma, prendere esempio. Perché tanti, magari, sai cosa? Trovo che alcuni si sentono magari già arrivati, e soprattutto i giovani d'oggi, quando magari escono dalle accademie, e invece il percorso, insomma, è sempre da percorrere, c'è sempre da imparare, no?
0: Sì, sì, è un continuo capirsi, un continuo mettersi in gioco, un continuo imparare.
1: Certo.
0: E poi quando si è semplici si affronta diversamente il tutto.
1: Sicuramente. Allora, ritornando alla domanda iniziale, cosa ci aspettiamo? Dobbiamo aspettarci da te in questo 2026? Puoi svelare qualcosa?
0: Allora, sì. Ci sono dei progetti già messi in atto, già in campo.
1: Sì.
0: Io spoilerò. Ci vedremo l'8 marzo con la commemorazione.
1: Certo. Una giornata importante.
0: Allora, praticamente io sarò come ospite a Factor Music Live. Io quando devo dire qualcosa che devo andare ad affrontare, praticamente sono un po' scaramantica. Però dai, ci tengo a dire questa cosa, che l'8 marzo commemoriamo anche la festa delle donne, tutta,
1: certo,
0: la situazione,
1: la giornata internazionale
0: particolare,
1: esattamente,
0: una tematica molto particolare, quindi sarò come ospite appunto al Factor Music Live a Ferrara.
1: Sì.
0: E sarà una serata che promette intensità e un qualcosa di molto speciale.
1: Sono contenta che tu l'abbia detto, perché è stato ospite proprio il patron, se lo vogliamo chiamare così, ovvero Salvatore Scozzari. Quindi tu non lo potevi,
0: sì,
1: sapere, ma è stato anche lui ospite di A Tu per Tu, e abbiamo parlato insieme di questa manifestazione, appunto, che ci sarà a Ferrara. Però non sapevo che ci saresti stata anche tu. Bello.
0: Sì, sì, sono stata molto, no, davvero molto contenta quando ho ricevuto questa offerta. Ho,
1: certo,
0: detto, ma è una cosa stupenda.
1: Certo.
0: Quindi non vedo l'ora di essere.

0: esserci.
1: E lo credo, beh, ormai diciamo che manca poco.
0: Ci saranno comunque altri eventi nel susseguirsi dell'anno. E tra, dai, faccio un piccolo spoiler: cioè, ci sarà un ritorno in Basilicata, ci sarà un sentito all'orecchio Calabria, poi ci saranno altri eventi in Emilia Romagna.
1: Allora basta.
0: Poi, dai, poi non mi prolungo.
1: No, ma basta seguire le tue pagine. Come possiamo seguirti? Sui social?
0: Sì, allora a seguirmi, io sono sui social come Nia Limbi, Y finale, e sì. Ci sono su tutti i social, TikTok, Facebook, Instagram.
1: Certo.
0: Sì.
1: E così possiamo
0: vedere i miei lavori, esatto. I miei progetti su YouTube.
1: Esatto, e così possiamo anche scoprire dove venirti a trovare, insomma.
0: Sì.
1: Visto qualche, hai già dato qualche, insomma, qualche spoilerata l'hai fatta, ti ringrazio. Noi seguiamo le tue pagine per scoprire di volta in volta dove appunto sarai, come si suol dire, esatto. Operativa. Allora adesso è giunto il momento di salutarci, ma prima di salutarci ti ringrazio tantissimo per questa nostra chiacchierata. Vuoi lanciare tu la canzone di Rosario? Coraggio.
0: Intanto io ringrazio te che mi hai ospitato oggi, ringrazio tutti quanti che ci ascoltano. E, è stata anche questa un'altra esperienza unica, fantastica, un'occasione, un'opportunità per crescere e per far crescere la mia emozione ancora di più. Allora, io lanciamo questa bellissima canzone. Rosario Miraggio, Fortemente per rinascere.
1: E mi raccomando, seguite tutte le pagine di Nia Limbi, con la Y finale. Grazie Nia.
0: Grazie.

0: Dolce Alice Live. Allora, ringraziamo la Sassa. Ehi, ciao. È già fuggita, ragazzi. Questa è come Loris, veramente. Io la taglio, io la taglio. Figlia parto, vado. Siete aperti comunque, se volete.
1: Siamo qui.
0: No, perché non sapevo
2: che maltratti sempre Alessandra. Non la devi maltrattare, per questo che lei fugge sempre.
0: No, sfugge perché mi sta sulle balle e allora di conseguenza la faccio sfuggire prima. Allora, no, ha fatto anche questa volta, ha fatto un gran bel lavoro. Non so se diciamolo. Ha fatto un bel lavoro.
2: Però allora, guarda che devi chiudere un occhio quando dici diciamolo.
0: Devo chiudere un occhio, aspetta, diciamola. Ah, ecco, okay, allora l'ho chiuso. I nostri radioascoltatori non l'hanno visto, perché insomma,
1: non l'hanno visto.
0: Sì. Chiaramente, come si fa? Quando hai finito di guardare i wifi delle tue minchiatelle, sei in diretta. No, per dirti, no, perché lui ora, il problema suo ora, che non sa cosa andare a comprare, no? Perché si è comprato di tutto. E allora c'è le ultime sue cose, ma fa bene, ma è giusto che sia così. È appassionato di elettronica. Invece di portare la moglie, che ne so, a Parigi 3-4 giorni ad Amsterdam,
1: ci siamo stati. Quando
2: ma no, mi ha detto che devo portare il prossimo viaggio, sì, sarà sulla Luna.
0: No, il prossimo viaggio, sai dov'è? È a visitare il magazzino della Thomann, te lo dico io, guarda. guarda questo è qua, lui ci vuole, sentirete, ci vuole.
1: Ma la nostra età, dove dobbiamo andare, che facciamo puzza di cimitero?
0: Non è vero, vaffanculo. Ecco, te l'ho detto proprio in maniera proprio così adeguata, visto e considerato. Allora continuiamo con... Allora, prima facciamo un bel brano, no? Poi la Patti vi dà una notizuola e poi di conseguenza poi c'è il Vintage Italy, che non so il ragazzo cosa è andato a prendere, non lo so. Ora però, semplicemente, Japanese Boy qua a Dolce Alice Live.

0: Allora, che cretino. Allora, Aneka con Japanese Boy.
1: E io rido.
0: No, vabbè, ma tanto sapete che io sono così, non ci potevamo. Non ci possiamo fare più assolutamente una beata minchiettatina inaina. Allora, Patti, hai pronto qualcosa che ti ha mandato la ragazzaccia?
1: Sì, sì. Allora, guarda, l'India recluta coccodrilli e serpenti. Perché?
0: Perché. Vai.
1: Non per fare scarpe e cinture, ma, no, forse,
0: coccodrilli no, ma i serpenti servono a qualcuno di mia conoscenza, vai.
1: Comunque è un bizzarro tentativo di rafforzare la sicurezza dei confini in zone paludose e difficili da pattugliare, perché le zone paludose sono difficili da pattugliare. Quindi è emersa la notizia che alcune località in India stanno valutando l'idea di favorire la presenza di rettili predatori, coccodrilli e serpenti velenosi, in canali specifici per scoraggiare gli attraversamenti illegali. Hai capito?
0: Capito? Allora,
1: diciamo che è un sistema.
2: Se viene qualcuno, se viene morso, non è un omicidio che fa.
1: No, è un sistema di sorveglianza decisamente bio e molto poco amichevole.
0: Chiamalo bio, giusto Gianni, bio. Che bio? Fatti sto bio tu. Cioè, ragazzi, i coccodrilli mangiano.
1: Sì.
0: E i serpenti stritolano. Cioè, nel senso, l'ha messo anaconda e coccodrilli, insomma.
1: Serpenti velenose e coccodrilli.
0: Allora, sicuramente quel fiume lì non lo attraverserà più nessuno. Allora, io sono curiosissimo, ma veramente curiosissimo, di andare ad ascoltare cosa è andato a pescare il ragazzaccio per quanto riguarda il vintage Italy. Ascoltiamo.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Fantastico.
1: Ma ragazzi, ma come mai? Ma che bellezza, ma come erano belle queste canzoni. Patrizia, sul serio, come erano belle queste canzoni.
2: Erano,
0: Capri, un mito,
2: Ritorniamo sempre alla stessa, diciamo, a dire la stessa cosa sempre, anche noi quanto
0: champagne,
2: quanto facciamo high music, diciamo sempre che la musica degli anni 60, 70, 80 aveva più sentimenti.
1: È vero.
2: Con la melodia stessa, già soltanto ascoltare la musica senza le parole già ti dava qualcosa, ti riscaldava l'anima, il cuore.
1: Veramente i testi uscivano fuori dal cuore, sicuramente, perché sennò non si potrebbe spiegare una canzone come questa. Perché anche, ad esempio, tu hai cantato Champagne, no? Lì è, cioè, lui la canta, cioè, se Champagne lo fa un altro cantante non percepisci, se la fa Peppino, che l'ha scritta lui, cioè riesce a vedere la scena, no? Champagne, sì, per brindare, sì. Oppure se no Roberta, ascolta, mi sembra quasi che facendolo lui riesca a farti vedere l'immagine proprio di quello che canta.
2: Ma diciamo che gli artisti di ieri erano dei grandi poeti anche.
1: Vabbè. Peppino, andiamo avanti. Peppino, Franco Califano, Fre Buongusto,
0: la creme della creme.
1: Chi ci vogliamo mettere poi?
2: Battiato. Battisti.
1: E poi Bindi. Ragazzi, da su, via, dai, via. Non confondiamo.
0: Uno che da poco ci ha lasciato, anche il mitico Gino Paoli.
1: Vedi, la Maroni, capisci? Sono tutte persone che veramente quando scrivevano, non è che erano lì a giocare come... bambina, mentre mangi la merenda giù alla Tuburtina, dai su, via, dai, già, via, dai, io vi voglio bene, ma voglio bene a lui.
2: Vabbè, però fra 50 anni, ragazzi.

0: Love per semplicemente Aurra. Sembrava un nome. No, una pubblicità, ricordava la pubblicità. Che ti è piaciuto Urra?
1: Urra!
0: Che ti piace Urra? Vabbè. Questi erano una band degli anni 70-80, più precisamente sono moderato questo brano 1981. Oh, così mi ha scritto il disgraziato di turno che è Brian Bellet, naturalmente dalla parte da arrabbiare, Brian, dai, lo sai. E smetti di sbaciucchiarti con quella donna, per favore, non fare come tuo padre. No, ma lascia stare. No.
1: Ma il problema è che lui lo fa davvero.
0: Certo!

0: che ti hai acceso la... c'ho un ritorno. Mamma mia, mamma mia, spendiamo qua. Allora, ci sei? Sei acceso? Sei acceso? Ecco, oh, che succede? Gialdi, che succede? Ti vedo un po' depresso. Ti vedo, non ti senti? Non ti senti? No, qui sta andando tutto, sei tu che non funzioni. Allora, non senti più chi? Non senti più nessuno? Non senti più, mi senti? Mi sentite?
1: Adesso sì.
0: Dalla Germania mi sentite?
2: Fa un po' di
0: è il comandante. Si sentiva un po' di frutto. Ma succede a comprare le cose da due soldi.
2: Una cosa, ti posso raccontare una cosa. Qualche settimana fa siamo stati invitati ad un compleanno e sono venute delle persone della Sicilia per fare una sorpresa alla festeggiata. Allora, quando abbiamo iniziato a ordinare, certo il menu era in tedesco, allora questo tipo ha incominciato a dire: qui mi dovete fare la traduzione perché io non capisco quello che c'è scritto.
0: E certo, chiaramente.
2: Poi, come noi italiani, grandi mangiatori di pane, qui in Germania usano che quando ordini il pane lo portano 2-3 fetti in un cestino, da noi lo portano a chili.
0: Allora, certo.
2: Il cameriere portava 2-3 fette di pane
0: alla volta. Diceva,
2: allo pan per favore, pan.
1: Devi dire poi per la verità, perché poi si è incavolata, ha detto: ha cornuto, porta il pane.
0: Ah, sì, è chiaro, perché poi si incavola uno.
2: Comunque, dopo 3 viaggi che aveva fatto il cameriere, ha detto: questo è l'ultimo, non ce n'è più. Ma come, dice, siamo morti di fame.
0: Ma che sono venuto qui a morire di fame, giustamente. Allora, siete pronti? Mamma mia, quanto è brutto. Io
2: ma perché?
0: No, ma voi non potete. Non potete capire. Io ce l'ho qua, voi non ce l'avete, non lo vedete.
2: Lo vediamo.
0: Lo vedi? Ma io dal vivo è peggio. Tu c'è una telecamera che meno. Ma è veramente brutto. Proprio. Senti che. Guarda, stasera, oggi e domani.
2: Ma è così grasso come sembra? Oppure perché si dice che le telecamere ingrassano? È magro?
0: No, è brutto. Che non c'è, non si può fare nulla. L'unica cosa vera che può vedere la telecamera è che. No, se non ti offende, sei brutto. Quando uno è brutto. Non è che. Bau, micio. Sei brutto, punto interrogativo. Allora, la domanda sorge spontanea.
2: Allora, non è brutto. Sei brutto? Non è un'affermazione, perché col punto esclamativo sei brutto. Ho detto sei brutto, punto interrogativo. È una domanda.
0: Un interrogativo.
2: Loris, è vero che sei brutto?
0: Sì, è brutto. Lo dico io, un naso che neanche un Tyrannosaurus Rex.
1: Ma quello è finto, quel naso.
0: No, quello è vero. Infatti.
1: Era la dentiera che era.
0: È la dentiera che è finta. Allora, Loris, ormai lo sai, noi ti cucchia. Vabbè, Brian, se no fa più nulla, mandalo per favore.
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi vi parleremo di Donald Fagen in un brano pubblicato nel 1982. The Nightfly. Il disco nasce durante la pausa degli Steely Dan e rappresenta una naturale estensione del loro universo sonoro, filtrato però attraverso una visione più personale e narrativa. Musicalmente, The Nightfly è un raffinato mix di jazz rock, pop sofisticato e fusion, caratterizzato da arrangiamenti impeccabili, grande pulizia sonora e un'attenzione quasi maniacale al dettaglio. È uno dei primi album mainstream registrati e mixati interamente in digitale, scelta che contribuì a definirne il suono cristallino e che lo rese un riferimento anche dal punto di vista tecnico. Fagen dichiarò che The Nightfly è uno dei lavori più autobiografici. Molte immagini e atmosfere derivano direttamente dalla sua adolescenza.

0: The Night Fly, il primo album solista di Donald Fagen del 1982. L'album è inoltre celebre nel mondo dell'audio hi-fi ed è spesso utilizzato come disco di riferimento per testare impianti stereo, grazie alla qualità eccezionale della registrazione. La radio è il teatro della mente.
1: Loris!
2: Mamma mia, se ne va, lui piglia, parte e va, e non riesco più a trattenerlo, però bravo. Allora, ci ha fatto ascoltare un brano che noi abbiamo usato qualche volta a Dolce Alice Live, ma non mai continuamente, bisogna essere sincero. E che si fa? Si va avanti? Baia Sound? Va?
3: Sicuramente.
2: China's Kung Fu? Facciamo Kung Fu Panda? Hai visto Kung Fu Panda il film?
4: Sì.
2: Meraviglioso. Kung Fu Panda è una cosa fantastica, una cosa meravigliosa. Li ho visti tutti.
4: Anche io.

0: cacciato, ma no, è vero, sto sbagliato. No, no, Brian mi ha comprato la tuta di Spider-Man a Euro Disney e poi bensì 4 gelati. Hai ragione, Brian.
1: Un bel carnevale hai fatto,
2: no. Allora, di Spider-Man. Dimmi, no, per favore, non dimmi. Voglio avere incubi io stasera.
0: Sì.
2: Quando vado a letto a dormire.
0: Sì.
2: Immaginare te vestito da Spider-Man, mamma
0: no,
2: mia.
0: No, la tuta di Spider-Man, no, il vestito, la tuta proprio, cioè una tuta proprio fatta a tuta. Normale,
2: ah,
0: ecco.
2: Credevo la tuta aderente,
0: sì,
2: no?
0: Io favore, aderente, sì, come il Gabimbo, insomma, diventavo come il Gabimbo. 4 gelati mi ha comprato e la tuta, grazie, Brian. Io però ho pagato tutto il resto del conto e vai!

0: Caggiafà, no, quella era Tullio De Piscopo. Caggiafà era Tullio De Piscopo.
1: Allora, pensavo avessi mal di pancia.
0: Mal di pancia ce l'ho veramente, guarda, sto scattando per andare, guarda, mettiamo un brano perché veramente come al solito.
1: Squaquareo. Squaquaron.
0: Sì, Squaquaron. No, si chiama lo Squarehouse, che è un'altra cosa.
1: Ah, lo Squarehouse.
0: Saltiamo Belinda Carlisle 1983.

0: Cry Tonight per semplicemente Savage, che se dovete pensare, amici, ci siete, ormai non mi becco più, ma che fate? Pensate, ragazzi, che se io apro la finestra, cioè della regia, quella centrale di Dolce Alice Live, quella italiana, no, quella tedesca, quella italiana, se apro la finestra, lo studio di registrazione di Savage lo vedo, perché
1: è di fronte a te, sì. Roberto, ci sei?
0: ma veramente guarda, la cosa è bellissimo. Allora, che volevo fare? Nulla, dobbiamo continuare. Quanto abbiamo, Brian, scusami, tieni a freno quella lingua. Dicevo, quanto abbiamo ancora? Perché noi continuiamo, possiamo fare anche 4-5 ore, lo sai, non è un problema. Però, 15 minuti, 10 minuti. Ah, ok. No, per saperlo, perché sai, noi chiacchieriamo, facciamo, brigiamo, poi noi siamo talmente meravigliosi quando facciamo radio che naturalmente il tempo a noi ci passa in maniera molto, molto veloce. Allora, c'è la notizuola? Oppure, no, non ce l'hai?
2: Sì,
0: ce l'hai?
2: Certo.
0: Brian, allora, blocca quel brano, metti la base. Vai, Patti.
2: Allora, quanto costa l'amore?
0: Aspetta.
2: 100 euro per riconquistare l'ex, 300 per trovare un nuovo amore.
0: Ha cambiato, ecco, cambiato i prezzi da quando andavo io.
2: Sì, ma ci sono i coach love coach. Ci sono, hai capito?
0: Il love coach.
2: Uno di questi è Marco Scoma, meglio conosciuto come l'ex gigolo Aaron. E dopo una carriera passata a capire i segreti del desiderio, ha appeso il completino al chiodo per diventare un love coach.
0: No, ha appeso il pisello al chiodo. Lo fai da pure. Il completino,
2: comunque lui il suo asso nella manica sono i messaggi riattiva passione, e lui promette di riconquistare l'anima gemella in 21 giorni. Diciamo che il pacchetto completo costa soltanto 27 euro. E se non riesce a riconquistare entro queste 3 settimane il tuo partner, dice che si è rimborsato.
0: Sì.
2: Poi c'è la seconda, c'è un'altra, si chiama Operazione Lieto Fine, e lei si
0: Vai avanti.
2: Allora, per chi vuole trovare l'amore vero, c'è Cupido Academy della Love Coach Madeleine
0: l'altra
2: il suo corso si chiama Operazione al lieto fine, e c'è il corso base che costa 97 euro, e poi c'è il
1: pacchetto premium
2: che costa
0: premium
2: 177 euro. Là ci sono un sacco di consigli su come poter conquistare.
1: Ma se vuoi fare così, ti vendi l'apparecchiatura e paghi un corso
0: e faccio un corso di mignottaggine pura. Allora, che questo è, dai, mettiamola questa, che Brian, per favore, mettimi un po' di musica, metti quella seria, anche perché sono stanchissimo, non ho voglia, poi mi è venuto lo Square House e non ho più voglia di fare niente. Billy Joel, se non vado errato, qua Dolce Alice Live.

0: avete smesso di fumare? No, siete sempre a fumare.
1: No, io non sto fumando.
0: Che no, stai... dai, no, quella cos'è? State facendo la brace, perché ma, che se, vabbè. Allora, guarda, non stanno fumando, non riesco a vedere.
2: No, ancora, non abbiamo finito di grigliare,
0: una grigliata? Vi è avanzato quel mezzo bufalo che avete comprato, è bellissimo.
1: Sicuramente.
0: È bellissimo. Non sono riuscito, ma veramente, ora, a parte questo discorso qua, non sono riuscito a mangiare carne durante le feste, non so perché. Non lo so, la vigilia si mangia pesce.
1: Avrei mangiato pesce sicuramente.
0: Sì, perché mio padre è amante del pesce, no? Io sì, ogni tanto, però un pezzettino di carne ci vorrebbe, sai? Carne rossa.
1: Guarda, prepara un bel fagotto che ti venga a trovare, facciamo una grigliata pazzesca.
0: Ah, che bello! Così mi serve dei mesi per mandar via lo squarao. Se arrivi tu con la carne, riparte lo squarao. Sicuramente, perché...
2: portiamo i crauti, portiamo.
0: Ah, è pure allora va vero che vi cago addosso. Allora, The Bloodstone, Felix My Two. Allora, questo è l'ultimo brano, perché poi c'è solo i saluti. Cioè, i saluti e l'ultimo brano, poi con la sigla e cose varie.

0: falta chi? Sempre
1: falta qua, chi? Qua, Lucchetta. Allora, siamo arrivati al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. È stato bello stare con voi, sicuramente. Abbiamo fatto delle belle cose, non si sa. Siamo stati bravi, forse. Allora, forse, perché non si sa mai. Un ringraziamento a quel ragazzo che ha guidato la parte tecnica. Non fare, no, non fare il cretino con gli applausi, ma smettila, mamma mia. E ora si è esaltato, ha scoperto che si è esaltato. Allora, un ringraziamento anche va semplicemente a Alessandra Sassa, pure a lei. Ok, va bene, va bene. Sì, sì, va bene. Sì, sì, avete finito? Cretini tutte e due? Sì, ok, ok. Un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
0: Grazie a tutti voi, grazie a tutti.
1: L'applauso,
0: voi.
1: L'applauso. Ecco, ora voglio sapere che mi metti a me. Un ringraziamento a Max Belli. Ecco, immaginavo, chiaramente, va bene. Un ringraziamento a tutti quanti voi. Un'altra puntata di Dolce Alice Live è andata, va in archivio, è stato bello sicuramente. Vi voglio bene e mi raccomando, da oggi in poi, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con il già farsaticon, DJ.

pernicioso e ultra fastidioso quello di ritrovarsi una hawaiana, una infradito, una delle hawaianas, forse è meglio dire così, no? Che d'improvviso ti abbandona, perché non è come, allora, se una scarpa da ginnastica

funziona mai. Comunque ci sono delle avvisaglie, più o meno tiri avanti, ma se ti si interrompe il supporto che porta la parte anteriore dell'infradito, no? Con la Y classica, no? Allora sei rovinatissimo, devi andare proprio a piedi scalzi, in poche parole, perché non c'è modo

gran gala, anche se magari sono molto estive, molto disimpegnanti, però solo apparentemente in fatto di look, perché poi dopo insomma uno d'estate ci tiene, no? Cioè sfoggia almeno un grammicino così di abbronzamento.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, arma con i Jafar Zedekan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
1: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille, cantirò finché avrò fiato.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio.

0: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? Vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa.

e robe del genere. Così noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica.

però insomma, oh, il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché è in posizione numero 7. Avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po'

abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie.

Al vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 nativo di due

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy. Radio RTZ presenta Music Fantasy by

0: servizio. Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
2: La musica mixata a Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer
3: DJ.
4: Direttamente dallo studio Grande Mazinga di Padova, gira i dischi DJ Albieri.